0: spada!
1: Scegliete quali noi più vi piace!
2: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa!
0: A battervi o a dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci!
2: Para semplicità, quanto mi piaci!
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo!
2: Ed io giuro alla terra! Non scherzo, amici miei! Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son. Son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazion,
2: pensar sublime,
1: analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: protesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: A soldati d'onore!
1: Da soldati!

dentro le vene. Quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffare, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel bello provo. Io giurerei che lontane non siam degli bene. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Songio le sì. Eccoli, non sono essi, e Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete, tornate per pietà, che cosa è nato?

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: radici, te ne vedi.
1: Salto amico, salto amico, finem lauda, finem lauda.

0: E più tempo amici andar con pieno del destino, anzi il dover di vita.
1: Amore, proprio
0: mio, meglia vita.
1: Un sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca. Raggiungerla con Dinco e pochi amici, che sul legno più lieve attendendovi stanno.

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Ha.
0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ah, una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? L'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: Don Alfonso!
1: Amico caro!
2: Oh, bella improvvisata!
3: Chi conoscete voi?
2: Se li conosco! Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo, i vostri ancor saranno.
3: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti, ecco madame, amor.
3: Oh, sen-

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

basterebbe tutto lottare, ma che del ridere, tanto ridere, la mani di vivere, questo ormai passo qui, ma che del ridere, tanto ridere, la mani di

0: senza aver un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scoperta!

0: silenzio e ubbidienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si

0: dice che facciamo il mamman. E mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nonna!
0: O non sapranno fare?

0: o sapran qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta per intenderci bene.

0: testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Libero di demor quel che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: diciamo, vestimo più del cavolo, del cavolo, del cavolo, sono un cascato, cascaggio, vestimo più del cavolo, del cavolo, del cavolo, sono un cascato, cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio, sono un cascaggio.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Oh, patrone altissimo, saranno rimasugli del veleno che beveste.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fonzi belli amorosi.
2: Sarò veleno caldo, fatevi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro.
3: Spariti, dove gli
2: e via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
2: Tu, se avete, dite quel che fardeggio! E lo vedrete.
3: Scherzo, dice davvero.
0: Questa piccola offerta da accettare degnate.
2: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di dorarle la figlia.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: soldate barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa! Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo!
2: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi! Ti vedi amico! E un poco di più mere,
1: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

fa silenzio, mi penne nella barba di grattere la pelle, la rego le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici

0: Chi? La tua fiore di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle stranamente.
2: Non so qual è. Sposarle?
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
2: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste.